0: parlerete bene l'italiano? Un po'. Di dove siete? A Berlino.
1: Come?
0: Ma anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé. Welcome. Est mal hier. E voi avete compreso tutto? Very good. Bene. Vous avez compris? Très bien. E vous avez compris aussi, madame? Capito come? Va bene. Ob Sie verstanden haben, kein Problem. Quindi, perché temere la morte? No?